0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
0: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Dicono.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: 15 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma, non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma, da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto, riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.
1: Hits music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed eccoci arrivati alla metà anche del mese di maggio, venerdì mattina, 15 maggio, 135esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:46, tramonterà alle 20:29.

0: momento di vedere cosa è capitato negli anni in questa data, 15 di maggio. Iniziamo dalla 1525, battaglia di Frankenhausen. I principi tedeschi sconfiggono l'esercito dei contadini capeggiati da Thomas Münzer. 1648, firma della pace di Westfalia, fine della guerra dei trent'anni. 1718, James Puckel, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice. 1796, Napoleone I di Francia entra a Milano in trionfo, nasce la Repubblica Transpadana. 1860, spedizione dei Mille, battaglia di Calatafimi. I Mille, insieme a volontari siciliani, guidati naturalmente da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche comandate da Francesco Landi. 1905, nella Nevada, Las Vegas viene fondata, quando 110 acri, quello che diventerà il centro della città, vengono venduti all'asta. 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la vittoria per 6-2 contro la Francia. 2010, viene inaugurata la festa dell'autonomia della regione siciliana.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Isidoro e San Torquato Vescovo. Sant'Isidoro è il protettore degli agricoltori, dei braccianti e dei birrocciai.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 100.

compleanni VIP di oggi e facciamo tanti auguri a Tania Cagnotto, ex tuffatrice, nata a Bolzano nel 1985, e buon compleanno anche a Andy Murray, nato a Glasgow in Scozia, tennista, nato nel 1987. Come

la notizia legata alla data di oggi, andiamo al 15 maggio del 1994, quando Gino Strada fondava Emergency. Specializzatosi in chirurgia d'urgenza all'Università di Milano, alla soglia dei 40 anni, Gino Strada decide di dedicarsi alla chirurgia traumatologica e in particolare alle vittime di guerra. Per questo entra a far parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa, per il quale presta soccorso nei teatri di guerra di vari continenti. A conclusione di questa lunga esperienza matura l'idea che l'attività umanitaria debba coniugarsi con un netto rifiuto della guerra.

è il momento di vedere cosa è capitato negli anni in questa data, 15 di maggio. Iniziamo dalla 1525, battaglia di Frankenhausen. I principi tedeschi sconfiggono l'esercito dei contadini capeggiati da Thomas Münzer. 1648, firma della pace di Westfalia, fine della guerra dei Trent'anni. 1718, James Puckel, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice. 1796, Napoleone I di Francia entra a Milano in trionfo, nasce la Repubblica Transpadana. 1860, spedizione dei Mille, battaglia di Calatafimi. I Mille, insieme a volontari siciliani, guidati naturalmente da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche comandate da Francesco Landi. 1905, nella Nevada, Las Vegas, viene fondata quando 110 acri, quello che diventerà il centro della città, vengono venduti all'asta. 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la vittoria per 6-2 contro la Francia. 2010, viene inaugurata la festa dell'autonomia della regione siciliana.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri

0: Fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve. Neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia, nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: www.radiovicenza.com. Online. On air. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì. Vai, la motiva, sì.
2: 15 di maggio l'ONU celebra oggi la giornata internazionale delle famiglie e una curiosità, nel 1940 in questo giorno i fratelli McDonald aprirono il loro primo ristorante a San Bernardino in California. Siamo arrivati ai saluti, buon venerdì, buon fine settimana, ma se lo volete ci sentiamo anche domani mattina.
3: Brioche e cappuccino.
4: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0. Punto zero.
5: Buongiorno Vicenza.
6: Buongiorno Vicenza.
5: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un 31enne egiziano, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere dopo aver violato più volte il divieto di dimora a Vicenza. Lo scorso marzo aveva aggredito medici, infermieri e poliziotti all'ospedale San Bortolo, creando caos al pronto soccorso. Nei mesi successivi è stato rintracciato più volte, anche armato di bastone. Un furto in un supermercato è sfociato in rapina. Lo scorso 28 aprile a Bassano, due giovani marocchini di 19 e 23 anni, dopo aver rubato della merce, hanno aggredito l'addetto alla sicurezza durante la fuga, tentando di mordere il vigilante e colpendolo con un pugno al volto. Per entrambi è scattata la denuncia per rapina aggravata. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha incontrato a Roma RFI e il nuovo commissario alla TAV per fare il punto sul progetto ferroviario. Al centro della discussione la nuova stazione e lo stato dei lavori a ovest, con l'auspicio di superare le fasi di rallentamento e aggiornamenti sul tracciato est ancora in fase di studio. La prossima settimana previsto a Vicenza un incontro operativo. La nuova casa e l'ospedale di comunità a San Felice sono stati al centro di un incontro tra Olzotto Berica e sindaci a Palazzo Trissino a Vicenza, strutture da oltre 9 milioni dal PNRR, con ambulatori, servizi sociosanitari e assistenza H24. La casa aprirà da inizio giugno, l'ospedale con 12 posti letto entro fine mese. Fine vita, l'associazione Luca Coscioni rassicura la Regione Veneto. Filomena Gallo e Diego Silvestri replicano al presidente Alberto Stefani. La proposta di legge regionale Liberi Subito non rischia l'impugnazione perché si limita a organizzare tempi e modalità di accesso a un diritto già riconosciuto della Corte Costituzionale ed in linea con quanto già avviato in Toscana e Sardegna. Italian Exhibition Group chiude il primo trimestre 2026 in crescita, confermando la solidità del business fieristico e congressuale di Rimini e Vicenza. I ricavi salgono a 105 milioni di euro, con utile netto a 22 milioni e 800 mila euro. Il gruppo rafforza l'espansione internazionale con una nuova acquisizione in Brasile. In occasione della giornata internazionale contro l'omo-bilesbo-transfobia, il 17 maggio il Comune di Vicenza aderisce alla campagna nazionale Ready contro le frasi d'odio e le discriminazioni. Sabato 16 in Piazza Biade è in programma Abbracciamovi, il grande abbraccio collettivo promosso da Arcigay Vicenza. Fabrizio Corona arriva a Bassano del Grappa con Falsissimo, lo spettacolo teatrale senza filtri tra media, verità e gossip. Appuntamento il 13 novembre alle 21 al Palau Broker, uno show provocatorio nato dall'omonimo format online tra riflessioni e polemiche sul mondo dell'informazione. Da Siviglia a Schio sulle tracce di Alessandro Rossi. 10 studenti spagnoli e 3 docenti sono arrivati in città grazie al progetto Erasmus Plus tra l'istituto, il tessitore e una scuola andalusa. Al centro dello scambio l'archeologia industriale e la storia del lanificio Rossi. Sono stati accolti in municipio dall'assessore Milva Scortegagna. Ed ora allo sport con l'atletica leggera. Le under 18 di Atletica Pedemontana Veneta brillano al campionato regionale di San Biagio di Callalta e conquistano per la prima volta la finale nazionale di società. Protagonista Beatrice Boschetto di Arzignano nel martello con primato personale. Bene anche Veronica Orso di Cassola nei 100 ostacoli e nei 200 e Zoe Pretto nel triplo. Si chiude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Prestare attenzione lungo la tangenziale di Mestre, sono in corso dei lavori tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in entrambi i sensi di marcia, e sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove per la presenza di cantieri si viaggia con le corsie a larghezza ridotta tra Sacile Est e Sacile Ovest in entrambe le direzioni. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Penso proprio che Francesco Gabbani abbia azzeccato il pezzo giusto per l'estate. Il nuovo singolo era Summer Funk, in apertura della nostra mattinata qua in diretta su Radio Vicenza. Oggi è il 15 maggio 2026 ed è venerdì, quindi diciamo ultimo appuntamento settimanale in diretta. Poi ci prendiamo anche noi due giorni di riposo per il weekend e poi vabbè, vedremo. Adesso pensiamo oggi, pensiamo a questa mattinata che parte proprio adesso, queste due ore insieme, con tanta musica, tante notizie dal nostro territorio, un'occhiata anche alle ultime riguardanti la Pallacanestro Vicenza con Riccardo Giuntini più tardi, ma siamo all'ultimo appuntamento di stagione, perché insomma adesso si ferma un po' tutto, no? Per quanto riguarda i campionati, lo sport e così via. E volendo voi potete contattare, chi sono io a proposito, ve l'ho detto? No, Marco Picchio, salve, buongiorno, è quello di ogni mattina. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci per saluti, commenti e volendo anche per suggerire una canzone, perché no? Si riparte con Prospa e Clooney. Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Rove My Fingers con Femminale 718, buongiorno, questa è Radio Vicenza, io sono Marco Picchio, buongiorno Vicenza, chiaramente buongiorno a quelli che anche questa mattina hanno deciso, hanno scelto di passare la mattinata con noi, di cominciare la giornata con noi. Sempre di più da quello che so, da numeri ufficiali che chiaramente adesso non possiamo comunicare, però grazie. Allora, Vicenza, si torna a parlare di TAV e della futura stazione ferroviaria. La novità è che alcuni lavori sull'hub di Viale Roma partiranno in anticipo rispetto al resto del progetto. Si comincerà con una nuova struttura in vetro e acciaio accanto alla stazione attuale, collegata al futuro parcheggio sotterraneo. Nel frattempo restano dubbi sui tempi dei cantieri dell'alta velocità, soprattutto sul fronte ovest, dove si registrano rallentamenti legati a questioni tecniche e burocratiche. Martedì è previsto un nuovo incontro tra Comune, RFI e IRCAV 2 per fare appunto il punto, ecco, su questa situazione.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Sophie and the Giants con Pink Champagne, bella, bella e piena di energia alle 7:29. Adesso attenzione che siamo arrivati, tempo qualche istante anche al nostro oroscopo di oggi. Sentiamo cosa ci dice la nostra amica, cosa ci racconta, qual è il consiglio per cominciare bene questa giornata.

0: Credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

15 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma, non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma, da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto, riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.

0: Buongiorno, cara amica, con Tomorrow qua su Radio Vicenza, dopo l'appuntamento con l'oroscopo che vi ha detto cose belle, spero. Sì, tutto tranquillo? Ok. Siamo a Schio, dove torna al centro dell'attenzione la vicenda dell'asilo Primi Passi di Magrè, a un anno dall'inchiesta sui presunti maltrattamenti ai bambini. Domattina alcuni genitori organizzeranno una camminata silenziosa dal quartiere fino al municipio per chiedere più attenzione, sicurezza e tutela per i più piccoli. Nessun tono di protesta dura, ma un momento simbolico e molto sentito dalla comunità. Diverse famiglie raccontano che il dolore è ancora forte, soprattutto dopo aver visto le immagini raccolte durante le indagini. I genitori chiedono che episodi simili non si ripetano mai più e sottolineano anche la necessità di un maggiore supporto psicologico per bambini e famiglie coinvolte.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo. Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri cieli fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve, neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia. Nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento, lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico al momento regolare su strade ed autostrade del Veneto. Attenzione, maltempo un po' su tutta la regione con precipitazioni sparse. Raccomandiamo come sempre la massima attenzione nella guida e ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari. Ancora per oggi sulla statale 309 Romea lavori con transito a senso unico alternato in tratti saltuari dalle 8 alle 16 tra Mesola e Mestre Ovest. Lavori in corso anche sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Inevitabili i rallentamenti e code in caso di traffico intenso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Giulie featuring Coez, quelli come me dopo il meteo, la viabilità, quindi informazioni importantissime per cominciare la giornata. Parliamo di creatività, tecnologia, voglia di mettersi in gioco. Bene, gli studenti del tecnico commerciale Fusinieri di Vicenza si fanno notare alla competizione regionale Impresa in Azione. La quarta AFM ha conquistato il quarto posto grazie a due idee innovative: Auren, che è una cover per smartphone pratica e personalizzabile, e Luma, molto interessante devo dire, è un braccialetto antiviolenza con GPS, Bluetooth, videocamera e richiesta SOS tramite app. I ragazzi hanno lavorato come vere startup, curando prodotto, marketing e comunicazione social, e per Auren è arrivata anche una menzione speciale come miglior prototipo. E ora occhi puntati sulla fase nazionale che è in programma a giugno a Roma.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Olly e Giulli con il Depresso Fortunato alle 7.58. Chiudiamo anche la prima ora di Buongiorno Vicenza di oggi, di questo venerdì. Adesso c'è il nostro appuntamento con il disco Remember, che ci riporta indietro di tanti anni, primi anni 90 per essere precisi, con Bob Geldof e Room 19. E poi ci colleghiamo direttamente con la redazione. A dopo.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, Operation Manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
5: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
5: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, lungo la A4 Venezia-Padova sono possibili rallentamenti a causa di lavori in corso in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Segnaliamo lavori anche lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo. Prestate attenzione. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Si riparte col nuovo singolo di Fulminacci dopo il grande successo di Sanremo. Abbiamo un maledetto me che è il nuovo e che, come sempre, insomma, la nostra ora è aperta da una novità molto interessante anche in questo caso. Sono le 8:10, buongiorno, Marco Picchio è con voi anche questa mattina e buongiorno Vicenza, ultimo appuntamento della settimana. Ripartiamo con la nostra musica, le nostre notizie e vi ricordo anche il WhatsApp se volete contattarci al volo per un saluto, qualsiasi cosa vi va, commentare, quello che volete. 371 1200 116.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ears and Ears con If You Over Me alle 8:17. Buongiorno, adesso parliamo della vicenda di cui si sta parlando tanto da qualche giorno. Si arricchisce di nuovi dettagli l'inchiesta che coinvolge l'imprenditore vicentino Massimo Calearo e l'ex gruppo Calearo Antenne. Al centro delle indagini c'è il piano industriale che avrebbe dovuto rilanciare l'azienda dopo il Covid, grazie anche a finanziamenti pubblici per oltre 7 milioni di euro ottenuti tramite Invitalia. Secondo gli inquirenti, però, quel progetto sarebbe stato basato su prospettive considerate irrealistiche rispetto alla reale situazione economica dell'azienda, che poi è fallita nel 2025. La procura contesta anche presunti trasferimenti di fondi all'estero. La difesa respinge tutto e parla di operazioni gestite in modo trasparente. Intanto è stato presentato ricorso contro il sequestro dei beni disposto dalla magistratura.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Consol, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Elton John con Taron Egerton, I'm Gonna Love Me Again, ha una certa Elton John e si vede quando appare magari nei video, nei vari reels, anche sui social, insomma l'età comincia a farsi vedere, a sentire, però lui è sempre molto attivo, ci regala sempre musica molto interessante, è sempre come posso dire in attività, ecco, mettiamo così. Allora ci colleghiamo con Riccardo Giuntini, che ho in linea per, credo, Riccardo, l'ultimo collegamento stagionale. Buongiorno.
1: Sì, ciao Marco, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Diciamo sì, è un promo, no? Se mi permetti, quello odierno, soprattutto, visto che avremo in studio, così faccio l'annuncio, lunedì a Radio Vicenza 17:30 arriverà a trovarci coach Gabriele Ghirelli, allenatore della Pallacanestro Vicenza, quindi il grande trascinatore di questa squadra, che è da oltre 2 anni sulla panchina biancorossa, e con lui naturalmente parleremo a fine stagione, come giustamente hai annunciato prima tu, di questo campionato. Ripercorreremo le tappe principali di questo torneo di Serie B nazionale giocato dalla Pallacanestro Vicenza, con la conclusione ai play-in, quindi con un affaccio sulla post-season. Poi non molto fortunata la gara secca di Capodorlando, comunque al di là di quello, insomma, la squadra bene o male è riuscita a comportarsi bene nonostante i molti infortuni che ha avuto. Grande girone d'andata, quasi da sogno, poi da dicembre a marzo una serie incredibile di disavventure, di infortuni, di rotture, insomma, poi in qualche modo comunque la squadra ha reagito, il gruppo si è compattato e fino ad arrivare, insomma, ad una degna conclusione di campionato. Quindi parleremo con lui evidentemente di questa stagione, ma soprattutto di quella che ci aspetta 26-27, che inizierà ad agosto con il tradizionale tipico raduno, e quindi nuove ambizioni, nuovi giocatori, evidentemente ci sono dei cambi all'interno del roster, come è normale, come fanno tutte le squadre del mondo ogni anno, e vedremo un attimino di tracciare le prime linee, capire le ambizioni, che ci auguriamo siano tante, da parte della società, della squadra, in vista del nuovo campionato. Quindi saremo sospesi felicemente tra passato, presente e soprattutto futuro, per capire, insomma, le nuove ambizioni, il nuovo assetto della squadra, della società, in vista della nuova stagione 26-27.
0: Ok, quindi appuntamento importante che ribadiamo lunedì pomeriggio con Cigrelli alle 17:30, hai detto?
1: Sì, esattamente, sì, che poi è diventato l'orario, insomma, classico, sì, tipico, sì, sì. No? Come il tè per gli inglesi, insomma.
0: Esatto, esatto, beh, proprio.
1: Del lunedì, okay. Che stiamo utilizzando da tanti anni qui sulla di Vicenza, appunto, per presentare per rendere conto della partita giocata la domenica dalla Pallacanestro Vicenza, comunque per tracciare un quadro più completo possibile sulla squadra e sul campionato. Io ne approfitto anche per ringraziarti, da più di 4 anni che faccio irruzione.
0: Grazie, ma no, è un'irruzione piacevolissima. Guarda, mi fa veramente piacere averti nella trasmissione, ci mancherebbe.
1: Sì, sì. Ti ringrazio molto, visto che si è conclusa un'altra stagione, insomma, casomai ci sentiremo nel corso dell'estate,
0: esatto,
1: vista la tua ospitalità, per evidentemente in maniera concreta informare tutti del fatto che la squadra avrà nuovi giocatori, saranno novità, verrà cambiato il roster, e quindi daremo un po' le varie indicazioni, le informazioni, gli aggiornamenti sotto questo punto di vista.
0: Ecco, lo facciamo, rimaniamo così: quando c'è qualcosa da dire, da comunicare, fai un fischio. Okay.
1: Certamente. Sempre un grande piacere poter partecipare a Buongiorno Vicenza, trasmissione che ascolto molto lineare, chiara ed efficace, insomma, devo dire. Bene, una bella comunicazione.
0: Grazie.
1: Una bella comunicazione.
0: Grazie Riccardo. Niente. Allora, buon lavoro intanto, buona pausa, anche se comunque sì, non ti fermi mai, poi fondamentalmente, no? Sempre attivo.
1: Sai com'è, insomma, adesso si riprende con il mercato estivo del basket, quindi bisogna essere sempre sul pezzo.
0: Perfetto. Allora, alla prossima, grazie, buon lavoro, ciao.
1: Grazie, buon lavoro a te e buon weekend.
2: solo Radio Vicenza è la radio che parla.

0: Ma tutti che vogliono cantare la canzone di Grignani, La mia storia fra le dita, ci sarà un motivo? Questo era Matteo Bocelli con appunto Grignani. Versione, devo dire, carina, molto molto piacevole. C'è un motivo per cui tutti vogliono questa canzone? Il motivo c'è, perché questa canzone è effettivamente un capolavoro della musica italiana degli ultimi anni, degli ultimi 20 anni, insomma. E, ed è bellissima. Penso sia una delle canzoni, sapete quando tu fai... vuoi fare una torta, no? E ti viene perfetta. Ecco, in questo caso la torta a Gianluca Grignani è uscita veramente perfetta, una canzone che ricordiamo sempre dopo tanti anni, ma onestamente la versione originale non la batte assolutamente nessuno.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: Buongiorno, anche Khalid con Dai 21 qua su Radio Vicenza. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro spazio di venerdì, anche della settimana, perché oggi è venerdì, quindi poi dopo ci prendiamo la nostra pausa weekend. Torniamo fra poco.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
3: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Bella coppia, Emma con Orcomi, era Vacci Piano. Beh, bella che la canzone, va detto, insomma. Siamo arrivati in chiusura del nostro Buongiorno Vicenza di oggi, venerdì 15 maggio, quindi noi ci diamo appuntamento direttamente la settimana prossima per il primo caffè della giornata di lunedì, ma anche della settimana. E siamo già arrivati, abbiamo scavallato la metà del mese. Ho letto da qualche parte che verso la fine di questo mese fra un po' dovrebbe arrivare il caldo, quello vero, insomma, il famoso anticiclone africano, così finalmente possiamo scoprirci, metterci a torso nudo tranquilli, perché ancora ci abbiamo queste temperature veramente un po' bislacche. Detto questo, grazie per esserci stati. La mattinata continua su Radio Vicenza dalle 10 con Nella Vale, e adesso Disco Remember per chiudere. Torniamo indietro di tanti anni, agli anni 70, al 1977, con i Bee Gees e Stay Alive. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagno Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre si registrano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Marghera e Castellana dovuti a traffico intenso. Traffico rallentato si segnala anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Attenzione a lavori in corso anche sulla A28 Porto Goraro-Conegliano. Tra Sacile Ovest e Sacile Est si viaggia su corsia a larghezza ridotta in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: 10 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma, non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma, da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto, riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo. Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri cieli fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve, neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia. Nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento, lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare al momento il traffico su strade ed autostrade del territorio. Attenzione, maltempo un po' su tutta la regione con precipitazioni sparse. Raccomandiamo come sempre la massima attenzione nella guida e ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari. Ancora per oggi sulla statale 309 Romea, lavori con transito a senso unico alternato in tratti saltuari dalle 8 alle 16 tra Mesola e Mestre Ovest. Lavori in corso anche sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Inevitabili i rallentamenti e code in caso di traffico intenso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51 Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile, non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza del l'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani tra le 7 e le 16 verrà chiusa la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Negli stessi orari verrà chiusa anche la rampa tra la A27 Venezia Belluno e la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Tutti in centro.
2: Prontissima anche per questo venerdì, un'altra settimana che si chiude, ma come passa il tempo, ragazzi, mamma mia. Eccoci dunque a stare insieme anche oggi, tanta musica e tante chiacchiere, perciò benvenuti dalla Vale, pronta a farvi ascoltare i primi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Benvenuti nella mattinata di Radio Vicenza, buongiorno ancora, benvenuti nelle nostre tre belle orette che sono partite puntuali alle 10, stiamo insieme fino alle 13, ci godiamo i nostri bei successi qui a tutto volume. E poi come sempre spazio alla nostra redazione, spazio ai vostri saluti al 371-1200-116 e tante tante curiosità che fra poco vi anticipo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

oggi vi faccio fare il giro del web, il giro del mondo. Ovviamente voi state lì tranquilli e fate tutte le vostre cosine, che io vi faccio fare questo giro del mondo virtuale con delle notizie anche un po' strane, delle notizie curiose. Vi porto fra poco in Francia, a Parigi, dove vi faccio scoprire un bar molto particolare, e poi vi porto in Cina, ad esempio, dove è stato appena lanciato un robot domestico che cucina, pulisce, addirittura

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: La bella musica che passa da queste parti, tutti in centro, qui a Radio Vicenza, ricordandovi sempre il 371-1200-116, il nostro WhatsApp a vostra disposizione per tanti bei saluti. Questa è la nostra mattinata, quella che va avanti fino alle 13. Altri successi arrivano uno dietro l'altro, alzate il volume.
3: Amigo, si la ves, dile che tu me viste differente, che sto jugando a ser feliz.

0: siete mai stati a Parigi? Io sì, e più di una volta. Ci si perde, a dir la verità, fra infiniti bistrò, tavolini all'aperto, soprattutto se andate ovviamente nella bella stagione. Ma attenzione, perché esiste un piccolo angolo nel cuore proprio della città dove il tempo viene impressionato su carta. E allora, sognatori e sognatrici di tutto il mondo, seguitemi, perché questo caffè è particolare. Si chiama Caffè Il Pil e la sua particolarità risiede in un servizio che profuma di nostalgia ma anche di speranza. Come funziona? Cosa fa? L'esperienza è easy, rilassata, lenta. Vi portano un caffè, un buon croissant e poi, tra un sorso e l'altro, ai tavoli non si trovano smartphone ma fogli di carta e penna. Il Caffè Il Pil infatti invita i suoi ospiti a compilare un gesto oramai rivoluzionario, quello di scrivere una lettera a se stessi, dove poter confidare paure, fissare obiettivi o semplicemente raccontarvi come vi sentite in quel momento lì. Una volta poi sigillata, viene affidata ai proprietari e sarete proprio voi a decidere quando riceverla. Il locale infatti offre diversi pacchetti temporali che variano nel prezzo. Si può trovare ad esempio un anno, 5 anni o addirittura 2 decenni. In un mondo che corre all'impazzata, questo Caffè Pil è un invito proprio a premere il tasto pausa, perché non è solo un locale ma un ponte tra chi siete magari proprio voi oggi e chi diventerete. È un'occasione rara per guardarsi dentro, ascoltare i propri desideri e soprattutto fare una promessa al futuro, un'idea che trasforma una semplice colazione in un appuntamento col destino. Se passate per Parigi, non limitatevi a scattare solo una foto, ma magari in questo caso scrivetevi una bella promessa.
1: Tutti in centro.
0: Vi faccio fare il giro del mondo con le curiosità. Attenzione miei cari, perché qui la tecnologia, l'intelligenza artificiale è sempre più parte della nostra vita e spesso dico che questa cosa a me fa paura, anche perché sono un po' gnocca a dir la verità con la tecnologia, quindi preferisco farmi le cose. Poi se arriva un robot a farmi il caffè di mattina, beh allora quasi quasi ci penserei anche. Attenzione, si chiama Unipath ed è una realtà cinese attiva nel campo della robotica avanzata che ha recentemente introdotto un robot domestico progettato per operare direttamente all'interno delle abitazioni reali. Il dispositivo è in grado di svolgere attività in completa autonomia, come ad esempio svegliare gli utenti al mattino, gestire gli elettrodomestici, riordinare gli ambienti, persino preparare i pasti. Quindi un'ottima soluzione sicuramente per noi donne che siamo sempre indaffarate. Comunque sia, è uno dei robot più completi mai sviluppati per l'uso domestico. In Cina gli investimenti in questo ambito stanno infatti crescendo rapidamente, sostenuti dall'invecchiamento della popolazione e soprattutto anche dalle esigenze di famiglie sempre più impegnate.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
4: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, oggi venerdì 15 maggio con le ultime notizie da Vicenza e provincia. A un anno dall'inchiesta sui maltrattamenti all'asilo Primi Passi di Magrè, il dolore delle famiglie resta forte. Domani i genitori organizzeranno una camminata silenziosa da San Benedetto al municipio di Schio per chiedere più tutela, sicurezza e attenzione verso i bambini. Vogliamo che fatti così non accadano mai più, spiegano le famiglie coinvolte. Secondo i dati dell'ufficio statistica del comune di Vicenza, continuano a crescere i prezzi al consumo, soprattutto per casa ed energia, con il gas in forte aumento. In salita anche trasporti, alimentari, sanità e ristorazione. Tra i rincari più elevati, quelli di ortaggi e carburanti. In calo, invece, bevande analcoliche, scarpe e alcuni servizi ricreativi. Assessori regionali, presidente della provincia di Vicenza e sindaci del territorio vicentino interessato si sono incontrati ieri in regione a Venezia sul tema dell'inquinamento da PFBA collegato alla pedemontana veneta. Confermati i controlli di ARPAV su acque e pozzi. La regione rassicura: l'acqua degli acquedotti pubblici è potabile e i monitoraggi costanti. In vista del Consiglio Comunale del 18 maggio, i gruppi di maggioranza Civitas Schio e Noi Cittadini Cristina Marigo Sindaco presentano una mozione sul recesso da Via Ambiente. Chiedono più tutela per la città, potere decisionale sul termovalorizzatore e difesa del patrimonio pubblico, lanciando l'invito al centro-sinistra di unirsi. Montorso Vicentino si conferma per il quarto anno consecutivo comune riciclone. Secondo il report 2025 di Legambiente, il paese ha raggiunto il 78% di raccolta differenziata, mantenendo il rifiuto residuo entro i limiti previsti. Il riconoscimento è stato consegnato al sindaco Emma Baron durante una riunione a Tiene. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. Torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati sulle autostrade del Nord-Est. Il traffico si mantiene scorrevole in questo venerdì mattina. Raccomandiamo però particolare attenzione per la presenza di cantieri lungo la A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, nonché verso Milano tra la tangenziale e la A13. Lavori sono in corso anche sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Hits. Your hits music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la mattinata di Radio Vicenza, ancora benvenuti nel nostro venerdì. Dall'altra parte tutto bene, tutto a posto, mi fa piacere. Dai, continuate, mi raccomando, a scriverci. Fra poco un sacco di bei saluti.
1: Tutti in centro.

senti un po' che bella la nostra musica, è il nostro venerdì, quello che stiamo passando insieme qui fra un successo e l'altro. Devo salutare ad esempio Giada che scrive: io a dir la verità un robot così lo vorrei, non è scritto il prezzo, no, in realtà non so neanche se qui in Italia possa al momento essere commercializzato, al momento si parla solo della Cina, però a me un po' di impressione la farebbe sicuramente avere questo coso che gira per casa, che ti prepara anche i pranzi. Però ottima soluzione sicuramente, soprattutto perché anche noi, non solo i cinesi e i giapponesi, ma anche noi

0: proprio per questa volta un ristorante, anche qui però che guarda al futuro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare al momento il traffico su strade ed autostrade del territorio. Attenzione, maltempo un po' su tutta la regione con precipitazioni sparse. Raccomandiamo come sempre la massima attenzione nella guida e ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari. Ancora per oggi sulla statale 309 Romea, lavori con transito a senso unico alternato in tratti saltuari dalle 8 alle 16 tra Mesola e Mestre Ovest. Lavori in corso anche sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Inevitabili i rallentamenti e code in caso di traffico intenso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Si stava parlando in Internos di quanto un robot così farebbe comodo in casa, effettivamente, che risolva tutti i problemi in fatto di pasti, perché non si sa più cosa cucinare, diciamoci la verità, care donne, e poi comunque che ti faccia le faccende, che risistemi il letto, che lavi i vetri, altra cosa che io odio fare, ma in questo periodo le pulizie di primavera bisogna farle. Comunque sì, eccoci qua a parlare ancora delle cose futuristiche, ragazzi, perché vi porto in Cina, esattamente a Shanghai, dove la città certo offre diverse opzioni che spaziano da atmosfere nuove e retro a atmosfere ed esperienze multisensoriali abbinate proprio alla tecnologia. E allora vi porto in uno dei ristoranti più iconici, a quanto pare, il Free Hour House, che attualmente tra l'altro è anche il ristorante più virale per il suo design ispirato ad una astronave. E sì, gli interni sono tutti in argento e bianco, troverete tutti tunnel luminosi, specchi ovunque e dei pad privati che sembrano delle capsule spaziali. Si ordina tramite QR code e i piatti hanno presentazioni scenografiche, come il pane ad esempio servito dentro un libro che emette delle fiamme all'apertura. Che impressione! E a quanto pare, se non si prenota, mica si trova a posto, e le code addirittura possono essere lunghissime, fino a 2 ore.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

retro, cioè quello di proporre nuovamente di scrivere a mano una bella lettera, cosa che non si fa proprio più. Quindi questo caffè, questo bistrò francese ha avuto questa splendida idea. Poi la lettera ve la conserva, ve la tiene lì, deciderete voi quando farvela spedire, magari proprio per capire se quegli obiettivi che avevate scritto, quelle cose che

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri cieli fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve, neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia, nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento, lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue.

0: sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Oramai è dietro l'angolo. Recentemente c'è stata anche la Fiera del Mobile in quel di Milano, dove sono stati proposti tanti elettrodomestici intelligenti. Magari faremo una puntatina su questo. Che dite? Sì, dai, dal forno che si lava da solo o dal frigo che vi dice guarda che questo è in scadenza, ci puoi fare questa ricetta. Sì, sì, dai, teniamo buono questo argomento per un'altra volta, perché adesso vi porto in Giappone, dove esistono dei semafori intelligenti. Che cosa fanno? Rilevano se un pedone si muove.

0: secondi in più possono fare sicuramente un'enorme differenza. Tra l'altro questi semafori intelligenti anche trasmettono un messaggio che è importante, ovvero è la città che deve adattarsi alle persone e non il contrario.
1: Tutti in centro!

0: minuti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi venerdì 15 maggio. Coda d'inverno sul Veneto, nevicate in corso dalla Lessinia alle Dolomiti, con fiocchi segnalati anche sull'altopiano di Asiago. Il limite neve si mantiene tra i 1400 e i 1800 metri, con accumuli fino a 30 centimetri oltre i 2000. Il maltempo continuerà fino a sabato con aria fredda in quota, poi da domenica è atteso un progressivo miglioramento. Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Vicenza chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale sul terzo lotto della linea alta velocità Vicenza-Padova, in particolare sull'uscita Vicenza-Est. I consiglieri chiedono un confronto pubblico e trasparente con Comune, RFI e IRICAV 2, dopo le preoccupazioni espresse dai comitati di Settecà e Stanga per l'impatto ambientale, sociale ed economico del opera. Cambio di presidenza per Vicenza for Children. Enrico Andreotti succede ad Alberto Girardi alla guida dell'associazione nata per sostenere i bambini oncologici e le loro famiglie. Nel 2025 sono stati donati circa 260.000 euro ai reparti pediatrici dell'Ulzotto Berica. Dal 2014 raccolti oltre 1,5 milioni di euro per progetti sanitari e sociali. Il coro Monte Pasubio di Schio si è esibito lo scorso 9 maggio, giornata dell'Europa, al nuovo Auditorium Chorus di Pétange in Lussemburgo, davanti a oltre 150 persone, con 12 brani diretti dal maestro Giorgio Mendo. Successo per la serata dedicata al gemellaggio tra città europee. Il coro ha ricevuto già un invito per tornare nel 2027. Nel 1846 Giuseppe Verdi soggiornò a Recuaro Terme per curare la salute e trovare ispirazione. Oggi, a 180 anni da quella permanenza, prende il via 1846 Verdi a Recuaro Terme, un semestre di eventi tra musica, cultura e spettacoli dedicati al grande compositore. Concerti, incontri e iniziative celebreranno il legame con il territorio. Era l'ultima notizia, torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti su Radio Vicenza.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora buona giornata, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però alle condizioni meteo, piove lungo diverse tratte e a questo proposito vi ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km orari anche in presenza di asfalto drenante. Vi anticipiamo poi che dalle 7 alle 16 di domani, a causa di lavori per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: immaginate una giornata di pioggia, quelle che proprio non ci piacciono, soprattutto magari nel periodo autunno barra inverno, e se quel grigio della città si trasformasse in quel momento in colore, bellissima questa idea, nata in quel della Corea del Sud, ma attenzione perché sta prendendo piede sempre più, è il Rainworks, l'arte che appare solo con la pioggia. Lì in Corea del Sud praticamente hanno dipinto tutti questi marciapiedi, quindi quando la pioggia incontra la magia, tac, che tu cammini su marciapiedi colorati, disegnati. Bellissimo! L'idea è quella di rendere i pavimenti delle vere e proprie opere d'arte, e si sta diffondendo anche in Italia, trasformando le giornate grigie in esperienze visive sorprendenti. Gli artisti utilizzano degli speciali spray o delle vernici invisibili, ecologiche e idrorepellenti, che quindi respingono l'acqua. Quando il marciapiede è asciutto, l'opera è totalmente invisibile. Quando invece piove, l'acqua bagna tutto il pavimento tranne le zone trattate con la vernice, facendo emergere dunque disegni, messaggi positivi o murales. Appena il sole asciuga il cemento, l'opera d'arte scompare di nuovo in attesa della pioggia successiva. Questo tipo di creatività urbana dunque mi va proprio anche a migliorare l'estetica urbana, senza inquinamento visivo e permanente. Dai, dai, bellissimo, fatelo anche in tutte le città italiane, sai che splendore!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
19: Ma siamo sul finire, non manca poi molto. Io ho ancora un sacco di altre curiosità, soprattutto legate al futuro. Magari prossima settimana ritorneremo su questo argomento. Intanto vi parlo delle auto intelligenti che a pare adesso galleggiano. Intanto è stato presentato un SUV, ovviamente di lusso. Il più grande produttore di veicoli elettrici in Cina ha presentato quest'auto intelligente con un prezzo di partenza di circa 115.000 euro. L'auto è progettata per restare a galla fino a 30 minuti e muoversi anche sull'acqua grazie ai 4 motori elettrici. Praticamente rappresenta una direzione precisa dell'ingegneria cinese, funzionalità avanzate, guida assistita, sistemi per emergenze come le alluvioni e interni altamente tecnologici. E fermi tutti, è perché la competizione è già in corso, perché altre aziende stanno proprio ridefinendo cosa possono fare le auto di nuova generazione tra tecnologia elettrica, sistemi di guida basati sull'intelligenza artificiale e abitacoli sempre più connessi. Non è solo dunque l'evoluzione dell'auto, ma una vera e propria trasformazione completa del concetto di mobilità.

e quindi utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale. Una parte di questi dati viene poi analizzata anche da dei lavoratori esterni incaricati di visionare immagini e video per migliorarne il funzionamento di questi occhiali. Alcuni di loro hanno dichiarato di aver visto scene estremamente intime, come persone in bagno,

questa settimana è tutto, miei cari. Siamo arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata. Buon weekend, certo, ve lo auguro, ma noi ci ritroviamo domenica a partire dalle ore 10 con il nostro The Best, sempre qui a Radio Vicenza. Ciao!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, attualmente il traffico è scorrevole lungo tutta la rete autostradale del Nord-Est, anche se rimane l'invito alla massima prudenza per le condizioni meteo. Inoltre segnaliamo che sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni, tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo, e lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto Marco Polo. Prestate attenzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza News, edizione locale.
2: Edizione locale.
3: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 15 maggio, a cura di Martino Montagna. Il deputato vicentino di Fratelli d'Italia Silvio Giovine ha presentato un'interrogazione al ministro Valditara su una gita di due classi elementari di Marostica a Trieste, durante la quale sarebbero state svolte attività e simulazioni sull'esperienza dei migranti. Giovine chiede verifiche su contenuti, definendo l'iniziativa inappropriata per bambini della primaria. Secondo i dati dell'ufficio statistica del comune di Vicenza, continuano a crescere i prezzi al consumo, soprattutto per casa ed energia, con il gas in forte aumento. In salita anche trasporti, alimentari, sanità e ristorazione. Tra i rincari più evidenti, quelli di ortaggi e carburanti. In calo invece bevande analcoliche, scarpe e alcuni servizi ricreativi. A San Pio X a Vicenza torna dal 18 al 31 maggio la rassegna È Primavera in zona 3, con eventi diffusi tra Villa Tacchi e il quartiere. In programma attività per tutte le età, letture per bambini, concerti, incontri culturali, sport, mercatini, visite guidate, iniziative sul benessere e la sostenibilità. La chiusura sarà con una passeggiata ecologica. Venerdì 22 maggio al Teatro Cabalbi di Vicenza si svolge la selezione provinciale del Festival Pillole di Teatro promosso da Fita Veneto. 12 interpreti si esibiranno per conquistare due posti in finale nazionale. In giuria Martina Pittarello, Pino Costalunga e Filippo Bordignon. Finale l'11 settembre a Rovigo. Ingresso libero. Sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Astra di Schio arriva per la prima volta L'Illusionista di Luca Bono, diretto da Arturo Brachetti. Uno show per tutta la famiglia che unisce grande magia, tecnologia e teatro, con oltre 68.000 spettatori in tutta Italia. Il giovane illusionista racconta anche la sua storia di sogni e determinazione. È tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.

0: porto rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.
0: Radio Vicenza.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi, diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

0: Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

0: Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque, dice, siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri cieli fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve, neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia. Nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento, lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Le persone.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
6: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
11: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che a causa di lavori l'area di servizio Calstorta Sud, quindi in direzione Trieste, al momento non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere, a partire dalle 7 alle 16 resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve immettersi in tangenziale in direzione Trieste, e tra la A27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: ride.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Ma quanto mi piace aprire la puntata del venerdì, direttore. Io vorrei sempre trasmettere di venerdì e basta. Vorrei fosse davvero sempre venerdì. Siamo pronti e si parte con 5 in condotta.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.

Ma chissà se poi andrà in porto questo, questo biglietto unico per viaggiare in tutta Europa. Sarebbe davvero una genialata questo, E sarebbe anche, darebbe la possibilità a tutti di cercare, confrontare, acquistare servizi ferroviari combinati poi in diversi paesi. Insomma, usufruire di questo sistema di biglietteria unico per tutti i treni europei. Io spero davvero vada in porto, purché questo non comporti un aumento dei prezzi, naturalmente, anzi si spera sempre che questo porti a una diminuzione dei prezzi dei treni, che io trovo piuttosto alti.

0: Allora, che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I costi

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

Ma pensa a te, ne faranno un museo, immagino, di queste 100 uova di dinosauro che sono state scoperte in Francia. Pensa, cioè, ste uova hanno 70 milioni di anni, 70 milioni di anni, ed è una scoperta incredibile. Hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Pensate, raggiungevano circa i 12 metri di lunghezza sti bestioni. Ecco, staremo a vedere, ecco, che poi qualcuno magari non si mette in testa anche di farle schiudere queste uova. È un po' una storia da film.

0: 5 in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ma noi lo vediamo magari in qualche film d'epoca, no? La maestra a scuola con la bacchetta che dava le punizioni corporali, ne sentiamo parlare, no? Magari abbiamo sentito raccontare dai nonni, qualcosa del genere. E beh, a Singapore hanno reintrodotto le punizioni corporali non per chi, insomma, non va bene a scuola, ma per i bulli. Cioè quelli che trattano male gli altri, e vai, giù di punizioni corporali. E beh, pensate che hanno fatto un sondaggio tra gli studenti italiani e metà dei nostri studenti sarebbe d'accordo ad importare questa misura estrema che è in vigore a Singapore e in pochi altri posti del mondo, meno male.

0: casa partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
9: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede della presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
4: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
6: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
4: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Prudenza per la pioggia segnalata su diversi tratti autostradali. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori al momento non eroga GPL. E sul tratto Padova-Venezia della A4 presenti cantieri tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Beh, vedo i vostri commenti riguardo alla notizia di prima sulle punizioni corporali per i bulli a scuola. E i nostri ascoltatori vedo che dicono sì, ci vorrebbero. Anzi, ben fatto, bisognerebbe davvero farlo anche da noi. Chissà che imparino, ma non lo so, se poi il bullo resta bullo, certo. Insomma, lì siamo agli estremi, la punizione corporale.

parliamo di obesità, perché mannaggia, si pesa sempre di più. Ma è possibile? No, dobbiamo metterci in dieta. E poi dai, che c'è l'estate che ci aspetta. C'è anche un altro allarme, riguarda gli ascensori, ma chi l'avrebbe mai detto? Sapete, gli ascensori entri, no? È scritto massimo 6 persone, massimo 10 persone e così via. Ecco, sembra si stia valutando la possibilità di cambiare questi cartelli, queste targhette, perché si pesa sempre di più. La popolazione pesa sempre di più e quindi in realtà le persone che sono, insomma, per i quali sono abilitati gli ascensori un po' di tutta Italia, insomma, dovranno trasportare meno persone.

0: Avete studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
8: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
9: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
8: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
9: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

meno male che si parla di longevità nella tecnologia. No, perché sai, ci sono gli apparecchi tecnologici che hanno la morte programmata, no? Durano tot da anni e poi basta, quando sono usciti di garanzia li devi cambiare. Ecco, con il nuovo aggiornamento iOS 26 la Apple ha dichiarato che i nuovi iPhone potranno essere supportati ufficialmente fino al 2032, e quindi dicono, guardate che insomma è un record per gli smartphone.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, oggi venerdì 15 maggio con le ultime notizie da Vicenza e provincia. A un anno dall'inchiesta sui maltrattamenti all'asilo Primi Passi di Magrè, il dolore delle famiglie resta forte. Domani i genitori organizzeranno una camminata silenziosa da San Benedetto al municipio di Schio per chiedere più tutela, sicurezza e attenzione verso i bambini. Vogliamo che fatti così non accadano mai più, spiegano le famiglie coinvolte. Secondo i dati dell'ufficio statistica del comune di Vicenza, continuano a crescere i prezzi al consumo, soprattutto per casa ed energia, con il gas in forte aumento. In salita anche trasporti, alimentari, sanità e ristorazione. Tra i rincari più elevati, quelli di ortaggi e carburanti. In calo, invece, bevande analcoliche, scarpe e alcuni servizi ricreativi. Assessori regionali, presidente della provincia di Vicenza e sindaci del territorio vicentino interessato si sono incontrati ieri in regione a Venezia sul tema dell'inquinamento da PFBA collegato alla pedemontana veneta. Confermati i controlli di ARPAV su acque e pozzi. La regione rassicura: l'acqua degli acquedotti pubblici è potabile e i monitoraggi costanti. In vista del Consiglio Comunale del 18 maggio, i gruppi di maggioranza Civitas Schio e Noi Cittadini Cristina Marigo Sindaco presentano una mozione sul recesso da Via Ambiente. Chiedono più tutela per la città, potere decisionale sul termovalorizzatore e difesa del patrimonio pubblico, lanciando l'invito al centro-sinistra di unirsi. Montorso Vicentino si conferma per il quarto anno consecutivo comune riciclone. Secondo il report 2025 di Legambiente, il paese ha raggiunto il 78% di raccolta differenziata, mantenendo il rifiuto residuo entro i limiti previsti. Il riconoscimento è stato consegnato al sindaco Emma Baron durante una riunione a Tiene. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. Torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora massima prudenza alla guida per la pioggia segnalata su diversi tratti. Sulla 4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori dalle 7 alle 16 resteranno chiusi l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste e l'allacciamento tra la A27 e la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Abbiamo visto tutti le immagini di Kate Middleton nel suo viaggio italiano, in particolare in Emilia Romagna. Brava, bellissima lei, tra l'altro elegantissima, mannaggia, è davvero una gran bella donna. E allora Reggio Emilia ha anche assaggiato l'erbazzona, questa torta salata che fa parte della tradizione reggiana, insomma un piatto contadino di quelli belli, buoni, carichi, con ingredienti semplici ma molto molto saporiti.

E a loro sono state assegnate queste bandiere blu 2026. Bene, importante, perché da qua possiamo capire quali sono i posti più belli in Italia dove possiamo andare a fare il bagno in mare. Sono 257 i comuni italiani che hanno questa prestigiosa bandiera blu, che è assegnata alle località turistiche balneari che rispettano dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, insomma, dove l'acqua è migliore, ma perché proprio, insomma, c'è anche un impegno a renderla bella e balneabile. E 11 in più rispetto allo scorso anno, 14 nuovi ingressi, soltanto 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 e la regione che ne ha ottenute di più è la Liguria, con 35 bandiere. Tra i nuovi ingressi c'è Rimini, mannaggia, bene, e poi Locri, Limone sul Garda, quindi sul lago, e il Monte Argentario.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
6: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

ragione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Prestare attenzione al maltempo che sta interessando gran parte della regione. Con precipitazioni sparse, raccomandiamo la massima prudenza alla guida e ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km l'ora. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni.

0: Inevitabili i rallentamenti e le code in caso di traffico intenso. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: ormai si fa tutto con l'intelligenza artificiale e continuiamo a dire che spariranno anche molti lavori. Attenzione, uno di quelli che potrebbero scomparire, ma incredibile, non avrei mai pensato, è quello del cartomante. Sì, perché adesso l'intelligenza artificiale ha imparato anche a leggere la mano ed è diventata una tendenza. In molti si fotografano la mano e si fanno predire il futuro da ChatGPT in questo modo. Ma sì, cioè insomma, quella lì è la mano, eh? Se sei bravo a leggere il futuro guardando le pieghe della mano, lo fa anche ChatGPT, lo sa fare pure lei.
1: Professore, c'è una circolare per lei.
2: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.

0: No, che a proposito di farsi leggere la mano da ChatGPT, ci sono le diverse linee, no? C'è quella del cuore, quella della vita, quella del destino, quella della testa, e ogni categoria, insomma, va a sé, quindi anche l'intelligenza artificiale riesce a dirti il tuo futuro. Incredibile. Va bene, dai, andata, vi auguro un buon fine settimana e passatelo con noi, mi raccomando. Ciao da Ivano Bisonà.
1: 5 in condotta.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi venerdì 15 maggio. Coda d'inverno sul Veneto, nevicate in corso dalla Lessinia alle Dolomiti, con fiocchi segnalati anche sull'altopiano di Asiago. Il limite neve si mantiene tra i 1400 e i 1800 metri, con accumuli fino a 30 centimetri oltre i 2000. Il maltempo continuerà fino a sabato con aria fredda in quota, poi da domenica è atteso un progressivo miglioramento. Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Vicenza chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale sul terzo lotto della linea alta velocità Vicenza-Padova, in particolare sull'uscita Vicenza-Est. I consiglieri chiedono un confronto pubblico e trasparente con Comune, RFI e IRICAV 2, dopo le preoccupazioni espresse dai comitati di Setteca e Stanga per l'impatto ambientale, sociale ed economico dell'opera. Cambio di presidenza per Vicenza for Children. Enrico Andreotti succede ad Alberto Girardi alla guida dell'associazione nata per sostenere i bambini oncologici e le loro famiglie. Nel 2025 sono stati donati circa 260.000 euro ai reparti pediatrici dell'Ulsa Ottoberica. Dal 2014 raccolti oltre 1,5 milioni di euro per progetti sanitari e sociali. Il coro Monte Pasubio di Schio si è esibito lo scorso 9 maggio, giornata dell'Europa, al nuovo Auditorium Chorus di Pétange in Lussemburgo, davanti a oltre 150 persone, con 12 brani diretti dal maestro Giorgio Mendo. Successo per la serata dedicata al gemellaggio tra città europee. Il coro ha ricevuto già un invito per tornare nel 2027. Nel 1846 Giuseppe Verdi soggiornò a Recuaro Terme per curare la salute e trovare ispirazione. Oggi, a 180 anni da quella permanenza, prende il via 1846 Verdi a Recuaro Terme, un semestre di eventi tra musica, cultura e spettacoli dedicati al grande compositore. Concerti, incontri e iniziative celebreranno il legame con il territorio. Era l'ultima notizia, torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti su Radio Vicenza.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora massima prudenza alla guida per la pioggia segnalata su diversi tratti. Sulla 4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori dalle 7 alle 16 resteranno chiusi l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste e l'allacciamento tra la A27 e la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri cieli fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve, neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia. Nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento, lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio. Yo, son-

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi venerdì 15 maggio a cura di Martino Montagna. Il deputato vicentino di Fratelli d'Italia Silvio Giovine ha presentato un'interrogazione al ministro Valditara su una gita di due classi elementari di Marostica a Trieste, durante la quale sarebbero state svolte attività e simulazioni sull'esperienza dei migranti. Giovine chiede verifiche su contenuti, definendo l'iniziativa inappropriata per bambini della primaria. Secondo i dati dell'ufficio statistica del comune di Vicenza, continuano a crescere i prezzi al consumo, soprattutto per casa ed energia, con il gas in forte aumento. In salita anche trasporti, alimentari, sanità e ristorazione. Tra i rincari più evidenti, quelli di ortaggi e carburanti. In calo invece bevande analcoliche, scarpe e alcuni servizi ricreativi. A San Pio X a Vicenza torna dal 18 al 31 maggio la rassegna È Primavera in zona 3, con eventi diffusi tra Villa Tacchi e il quartiere. In programma attività per tutte le età, letture per bambini, concerti, incontri culturali, sport, mercatini, visite guidate, iniziative sul benessere e la sostenibilità. La chiusura sarà con una passeggiata ecologica. Venerdì 22 maggio al Teatro Cabalbi di Vicenza si svolge la selezione provinciale del Festival Pillole di Teatro promosso da Fita Veneto. 12 interpreti si esibiranno per conquistare due posti in finale nazionale. In giuria Martina Pittarello, Pino Costalunga e Filippo Bordignon. Finale l'11 settembre a Rovigo. Ingresso libero. Sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Astra di Schio arriva per la prima volta L'Illusionista di Luca Bono, diretto da Arturo Brachetti. Uno show per tutta la famiglia che unisce grande magia, tecnologia e teatro, con oltre 68.000 spettatori in tutta Italia. Il giovane illusionista racconta anche la sua storia di sogni e determinazione. È tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, dove il traffico è sostenuto per gli spostamenti del pomeriggio. Code a tratti si verificano in direzione Milano tra Bivio A27 e Barriera di Venezia-Mestre. In direzione Trieste, code tra Terraglio e Innesto A27 e rallentamenti tra Marghera e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. L'app gratuita Info Viaggiando, è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Prestare attenzione al maltempo che sta interessando gran parte della regione. Con precipitazioni sparse, raccomandiamo la massima prudenza alla guida e ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km l'ora. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Inevitabili i rallentamenti e le code in caso di traffico intenso. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno in provincia a cura di Martino Montagna. Maltempo sulle montagne vicentine, torna la neve in quota sul Pasubio, oltre 10 centimetri al rifugio Achille Papa, mentre al rifugio Campogrosso si registrano circa 6 centimetri. Nell'alto piano dei sette comuni imbiancata la cima del Verena con 6-7 centimetri, sul Monte Grappa circa 9 centimetri di neve, in arrivo una nuova perturbazione con possibili altri 20-30 centimetri in quota tra oggi e domani mattina. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario venatorio 2026-2027. Il documento è stato diffuso in anticipo dall'eurodeputato Sergio Berlato, scatenando le proteste dei Verdi per una presunta fuga di notizie. La regione rivendica il rispetto dei pareri ISPRA e alcune restrizioni su specie e carnieri. Gli ambientalisti invece denunciano un provvedimento troppo favorevole alla caccia. È stato riaperto oggi a Vicenza il centro diurno Trento di IPAB, chiuso dal 2020 per la pandemia. La struttura potrà accogliere fino a 27 anziani non autosufficienti, con particolare attenzione a Parkinson e malattie neurodegenerative. Attivo dal lunedì al venerdì, offrirà percorsi riabilitativi personalizzati e supporto alle famiglie. Cambia la viabilità in viale Trissino a Vicenza dal 18 maggio per lavori urgenti di viacqua dopo un cedimento stradale all'incrocio con Borgo Casale. Gli interventi dureranno circa 5 giorni e interesseranno fognatura e acquedotto. Previsto un senso unico alternato regolato da movieri. I lavori partiranno ogni giorno dalle 9 per limitare i disagi al traffico. A 2 anni dal nuovo CDA, la Fondazione Giuseppe Roi presenta un bilancio 2025 positivo. Più trasparenza, gestione efficiente ed investimenti per la cultura vicentina. Nel 2026 già erogati oltre 637.000 euro, senza intaccare il patrimonio. Tra i progetti, sostegno ai musei civici, 100.000 euro per il Cinema Odeon e il rilancio dell'ex Cinema Corso. In occasione degli 80 anni della Costituzione italiana, Rete di Sale promuove con il Comune di Vicenza un seminario itinerante a Pieve Tesino, in Trentino, dedicato ad Alcide De Gasperi. Sabato 16 maggio, visite al Museo De Gasperi, incontro sulla democrazia e sull'Europa e tappa al Giardino d'Europa. Partenza da Vicenza e da Bassano. Il Comune di Vicenza proroga i termini per la mobilità volontaria di 3 funzionari amministrativo-contabili destinati ai settori programmazione e personale. Le candidature potranno essere presentate fino al 24 maggio tramite la piattaforma INPA, mentre i colloqui pubblici slittano al 9 giugno. L'avviso completo è disponibile sul sito del Comune. 11 classi delle scuole primarie di Schio protagoniste al Teatro Astra per il festival Un Coro di Classe. Mercoledì 20 maggio due spettacoli alle 18.30 e alle 20.30 porteranno sul palco il lavoro corale svolto in 5 mesi dagli alunni degli istituti Battistella e Fusinato, guidati dalla maestra Stefania Lanaro. Calcio in vista di Lanerossi Vicenza Benevento, finale della Supercoppa di Serie C, sabato alle 20.30 al Menti. Mister Fabio Gallo ha presentato la sfida, soffermandosi anche sul legame costruito con il gruppo e sull'orgoglio per il percorso condiviso in stagione.
8: La partita di domani
1: così come quella contro l'Arezzo, così come altre, non determinano le mie valutazioni, perché le mie valutazioni sono state fatte molto tempo fa, nel tempo, in questi 10 mesi, e quindi io l'idea dei miei giocatori ce l'ho ben chiara.
7: Gallo non ha nascosto la soddisfazione per l'accordo raggiunto con la società per il prossimo campionato di Serie B.
1: La voglia di rimanere a Vicenza in tempi non sospetti, l'avevo già detto, e una volta che poi ci siamo accordati sotto tutti i punti di vista, che sono quelli tecnici, tattici, ambientali, economici, perché poi dopo sennò uno passa sempre per finto, invece c'è anche l'aspetto economico sempre in ogni trattativa. Quindi il fatto di aver rinnovato col Vicenza mi dà delle responsabilità, però dobbiamo essere tutti consapevoli della difficoltà che potrà avere la prossima stagione, e dobbiamo tutti allenarci in questo senso, nella testa e nell'essere predisposti a capire quello che bisognerà fare e ad apprezzare tutto quello che verrà fatto, godendosi ogni istante.
7: Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento da non perdere su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend, sabato 16 maggio dalle 10 a mezzogiorno. Grandi ospiti questa settimana, a partire dal campione olimpico vicentino Davide Ghiotto, in studio con gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza. Poi ci sarà Don Dino Rampazzo, il parroco di Novale diventato famoso a livello nazionale per le messe al bar e i buoni confessione per chi bestemmia. Infine sarà con noi il professor Francesco Vaia per parlare della riforma della sanità in discussione alle Camere. Appuntamento quindi da non perdere qui su Radio Vicenza. È tutto con questa edizione del notiziario e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori a partire dalle 7 e fino alle 16, resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. Chiusa anche la rampa dalla A27 Venezia Belluno per la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: con Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: Proprio vero, la musica di ieri con i suoni di oggi, anche in questo venerdì, 15° giorno del mese di maggio. Siamo a metà mese, ragazzi, Quando è che finiscono le scuole? Non entrano molto? Non lo so, ai miei tempi, ai primi di giugno era finita. Non so come sia adesso qua, è da un po' che non frequento. Bentrovati su Radio Vicenza, la voce di Rossi Voice, anche in questo bel venerdì, prontissimo, bello carico, belli carichi come lo siamo solitamente qui dagli studi di Radio Vicenza per tenerci compagnia, stare assieme in questo inizio di weekend come facciamo solitamente, fino alle 21, dalle 19 alle 21, all'interno del Radio VIP Vicenza Party del venerdì. Anche questo weekend sarà un bel weekend di movimento, come lo è stato il precedente. Poi vi racconterò, insomma, di quello che è successo la scorsa settimana, che ci siamo divertiti un sacco. Dalle parti del Movida Disco Food e dalle parti di Valdagno con Dance Generation. E poi vedremo dove andremo a parare nel prossimo weekend. Bene, direi che abbiamo così intanto completato la parte iniziale di presentazione. E adesso partiamo con i nostri consueti ritmi che ci danno la giusta carica per entrare nel weekend. Se state rientrando dal lavoro adesso, Get the Paper, andiamo, andiamo. Che bello essere qua anche stasera, ragazzi, eh? Non so a voi, ma a me la radio mi dà una carica, un'emozione, un'energia, una voglia.

got the paper. Non prendere la carta, non prendere la carta. Certo che l'inglese è molto strano. Poi bisogna contestualizzare, insomma, anche però, insomma, don't get the paper. Uno fa una canzone e dice non prendere la carta. Anche stasera parleremo di cose un po' particolari, visto che all'interno del nostro contenitore magari abbiamo anche delle curiosità. E stasera ho trovato delle curiosità molto particolari, molto numeriche, se vogliamo. E delle curiosità che poi avremo modo di leggere. Intanto, a proposito di numeri, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 371-1200-116 per entrare in contatto diretto qua con noi, per fare i saluti del caso, salutare gli amici, magari interagire con noi di Radio Vicenza, parlare con il sottoscritto, perché no, sì. New Disco Generation del venerdì, ragazzi, belli carichi, belli carichi. Definition of Love, New Disco, PP, Lequi.

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: No Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.

0: Certo che mai avrei pensato di riproporre il mio amico Roby Burillo e i Los Locos in versione così veramente molto molto più attualizzata 2026, la Macarena sarebbe, la Macarena un po' più diciamo più attualizzata, ecco. Sergio e Macarena, Original Mix. Saluto veramente i miei amici Roby Burillo e l'altro mattacchione dei Los Locos. Bene, allora diciamo quest'oggi una cosa un po' così durante le nostre trasmissioni. Cerchiamo anche di interagire con voi, magari con anche delle curiosità, oltre così a ricordare gli appuntamenti del weekend, salutare, mandare messaggi. E quest'oggi ho una cosa particolare da leggervi. È una cosa numerica, dicevo, che ricorda quali dovrebbero essere gli obiettivi della nostra vita, insomma. È un obiettivo numerico. Sono il 9, l'8, il 7, il 6, il 5, il 4, il 3, 2, 1 e lo 0. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo e poi partiremo dal 9 all'8 al 7 e vedremo quali sono gli obiettivi giusti per dare così una giusta dimensione a quella che è la nostra vita, insomma la vita che noi vogliamo vivere, che noi siamo così praticamente sempre costretti a passare su questo pianeta.
1: Radio Vicenza.

Too Much Are Heaven. Allora, si diceva, vediamo un po' perché 9, 8 e 7. Allora, per stare bene in forma bisogna bere 9 bicchieri d'acqua al giorno. Ecco, poi c'è l'8 che invece sono per sempre, per tenerci belli, belli giusti, belli carichi, belli in sintonia. 8 ore di sonno al giorno. E poi cosa c'è di bello da vedere al mondo? Le 7 meraviglie del mondo. Ecco, abbiamo intanto scoperto il 9, l'8 e il 7. Prossimamente, signori, 6, il 5 e il 4. Ehi. Yeah.

0: Allora mi raccomando, dovete bere tanta acqua, 9 bicchieri, 8 ore di sonno e 7 meraviglie del mondo le dovete andare a visitare prima o poi. Bene, adesso è arrivato il momento della nostra prima rubrichetta, il Back to the Original. Sì, eccolo qua che arriva la sigla, sì.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: E qua si ritorna, ragazzi, agli anni 70. Questo è un pezzo veramente che spaccava un sacco ai quei tempi. Stiamo parlando di Mr. Dan Eye.

0: su Radio Vicenza stasera, ragazzi. Che pezzo che arriva. Al Back to the Original del venerdì. Allo Disco Generation, ragazzi. Anche questo passiamo. Mi ricordo che lo mettevo ancora in 45 giri. Ma tu pensa un po'. Allora, signori, adesso dopo dovrò salutare un po' di gente. Ma sì, ne salutiamo un po', perché qua c'è veramente la fila qua, 371-1200-116. Saluto Fabiola di Camisano e Stefano di Padova. Poi saluteremo anche tutti gli altri, perché qua il tempo scorre e non abbiamo tantissimo tempo per parlare in questo momento, perché ci sono i consigli della regia. Poi riprenderemo, restate qua.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: L'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio.

con il mio amico Marco Sella, l'uomo del martedì, un altro grande appassionato della musica dei nostri tempi, su Emotion, qui su Radio Vicenza dalle 19 alle 21 il martedì sera. No, perché noi abbiamo veramente i serali che sono veramente molto pregni di personaggi che amano la musica. Oltre alla nostra programmazione giornaliera, poi alla sera, insomma, la radio si trasforma, si trasforma. Stasera siete con Orazio Voice dalle 19 alle 21 con New Disco Generation e la musica e i ritmi di ieri, la musica di ieri con i ritmi di oggi, ecco, mi sto anche impappinando. Salutiamo ancora un po' di gente, sì, perché qua, come dicevo, le whatsappate si sormontano. E allora c'è Alessia di Vicenza, poi saluto anche Jimmy di Vicenza, poi c'è Antonella e Bertilla di Arcugnano, sì, Arcugnano. Poi abbiamo ancora Walter di Chiampo e anche Giampaolo di Valdagno. Ecco, saluto anche gli amici di Valdagno e soprattutto gli amici di Piana di Valdagno, con i quali abbiamo condiviso la scorsa settimana un grande appuntamento con Dancer Generation. A proposito, domani sera invece saremo dalle parti di Chiampo. Dalle parti di Chiampo, sempre anche con noi di Radio Vicenza, ragazzi, se avete voglia di divertirvi, sarà ancora un'altra volta, un'altra grande esperienza da rivivere assieme, da ballare. Beh,

un sacco di emozioni del passato, siamo tra gli anni 70, 80, 90, 2000 ed oltre, in console mio amico Nico Pellizzari, Walter Santorini, i fantastici Booby Dancer e i mitici Vintage People, oltre ovviamente alla voce di Orazio Voice di Radio Vicenza, no? A domani sera ci vediamo là, eh?

bene, bene, torniamo a parlare ancora un po' di qualche numerino. Abbiamo scoperto il 9, l'8 e il 7. E adesso abbiamo il 6 e il 5. E anche il 4, eh. Facciamo anche il 4, eh. Sì, ci stiamo, ci stiamo. Allora, il 6 è un numero particolare. E, 666, quello del diavolo. Però è una cosa, diciamo, che riguarda anche il numero 6. Sarebbe una cosa che riguarda soprattutto il reddito, cioè quello che noi abbiamo in tasca, che abbiamo in banca, che abbiamo in bitcoin, ce l'abbiamo in tutte le mani. Importante, è importante per vivere una vita bella, felice, bella, giusta, avere almeno un reddito a 6 cifre con 6 zeri insomma dietro, no? Può essere 1, 2, 3, 4, 5, però è importante a 6 cifre, possibilmente in euro, in dollari, a 6 cifre non è male, non è male. Sarebbero 500.000, 600.000, 700.000, ecco, dovrebbero bastare insomma. Poi invece un'altra cosa importante, ma quella insomma ce l'abbiamo già per la maggior parte, perché insomma è il 5, il 5 ed è giusto che ci sia. Il 5 sono i giorni lavorativi della settimana, dovremmo averne tutti quanti 5 e non di più, insomma avere almeno un paio di giorni per riposarsi, il sabato, la domenica e magari partendo anche dal venerdì sera, no? E visto che siamo già entrati nel numero 5, perché insomma ormai il 5 è già finito, c'è il 6, il 7 che è il sabato e la domenica, no? Anche in questo bel venerdì, 15° giorno del mese di maggio, qua su Radio Vicenza con il nostro The Voice. Perfetto, ma poi ve li dico dopo, 4, 3, 2, 1 ve lo dico dopo, c'è anche lo 0, sono tutti numerini molto particolari che indicano quali sarebbero le situazioni ideali, insomma, per avere una bella vita, diciamo così, spensierata, no? Importante che restiate qua con noi di Radio Vicenza e qua sicuramente ve la passerete alla grande anche con Orazio Voice.

0: Siamo tornati dietro di un paio d'annetti, Robin Schulz, questa Only Way Is Up. E allora adesso è arrivato il momento del nostro Italian Remix stasera.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Una cosa particolare che arriva, eh? Un po' di rock ci sta a quest'ora, ce lo spariamo? Sì, Italian Remix. Eccolo qua, arriva lui. È in Liga su Radio Vicenza stasera. A Italian Remix.

0: aveva una bella carica di energia, una bella carica di rock. A quest'ora, sì, sì, siamo oramai giunti all'appuntamento del notiziario delle ore 20. E con questo era Mr. Ligabue con la sua Balliamo sul mondo su Radio Vicenza, la voce di Orazio Voice. Allora, salutiamo ancora un po' di gente, perché poi, tanto lo so che poi al 371-1200-116 ci sarà un nuovo intasamento, per cui vediamo di sfoltire un attimo il traffico, no? Allora, salutiamo Antonio di Schio, poi c'è Vilma di Vicenza, abbiamo qua Loretta di Arzignano, Debora di Asiago e Giovanni di Rovigo che ci ascolta in DAB. Bene, e allora adesso noi ci lasciamo perché abbiamo le nostre consuete rubriche, l'appuntamento con il notiziario delle 20 e poi traffico, il meteo e qualche linea di pubblicità e poi riprenderemo fino alle 21 qua in questo bel venerdì 15 maggio 2026 con Orazio Voice su Radio Vicenza.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata perturbata oggi, si sta scavando un minimo di bassa pressione sul terreno che richiamerà tra l'altro un po' di aria umida da sud, scontro importante quindi sui nostri cieli fra aria fredda di origine artica e correnti più umide di origine meridionale. Il tutto si traduce in una giornata dal tempo perturbato, tornano piogge importanti nel pomeriggio in estensione alla serata, quindi un venerdì grigio autunnale con piogge nel pomeriggio e soprattutto temperature basse. Le massime oggi non andranno oltre i 15 gradi, fa freddo soprattutto in montagna, le massime ad Asiago oggi sono di 6-7 gradi appena e oltre i 1700 metri cadrà neve, neve importante con accumuli anche di 10 centimetri oltre quella quota. Domani il tempo proverà a migliorare anche se molto lentamente, in mattinata il cielo sarà ancora grigio con il rischio di qualche goccia di pioggia, nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, domani pomeriggio comparirà anche un po' di sole, le temperature restano basse attorno ai 18 gradi. Domenica finalmente una giornata di sole anche se molto fredda in mattinata, temperature minime attese in pianura fra 6 e 7 gradi appena. Durante il giorno il riscaldamento ci farà ritornare finalmente in primavera, le massime si porteranno attorno ai 22 gradi. Buone notizie infine per la prossima settimana, si riafferma l'anticiclone e con esso tempo decisamente migliore, forte riscaldamento lunedì 24 gradi, 25 gradi nella giornata di martedì, 26-27 gradi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quasi estate quindi nei pomeriggi della parte centrale della prossima settimana. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
8: Ali migliora la vita.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta Baracheta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
11: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
12: Ovunque, connettiamo forte.
13: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
14: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
15: Radio Vicenza.
16: Radio Vicenza.
17: Time o'clock.
18: Sono le 20:08.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
21: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
22: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
23: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore o un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
22: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny De Gaetano.
0: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire. Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia alle scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
22: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, il traffico risulta regolare lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione sulla tangenziale di Mestre alla presenza di lavori verso Trieste, tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere a partire dalle 7 fino alle 16, chiuderà l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. E chiuderà l'innesto tra la 27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
24: Solo questa è Radio Vicenza.
25: Ogni venerdì dalle 19 alle 21, Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Eccoci qua, ancora una volta buon venerdì ragazzi, venerdì 15 maggio 2026, in super diretta sulla Vicenza come tutti i venerdì, la voce è quella di Rossi Voice fino alle 21. Havana, Havana, prezioso e Laurel con questa patatara. Siamo ancora qualche annetto fa ragazzi, sì, ecco, e... si parlava di numeri, no? Stasera abbiamo i numeri e allora abbiamo ancora da scoprire il 4, il 3, il 2, l'1 e lo 0. Adesso mi preparo un bel discorsetto e poi ne sentirete di belle qua sulla Di Vicenza per quanto riguarda i numeri. Per intanto...

Morenita, Morenita. Saluto la mia amica Morena. Eccola qua. Allora, si parlava di numeri, dopo il 9, l'8, 7, 6, 5, il 4, ecco, il 4 è una cosa, è un numero molto importante, anche perché insomma, il 4 rappresenta il numero di ruote che si sono in un'auto, insomma, che se già avere un'auto a 3 ruote è un po' più complicato, a 5 non ne parliamo, una volta facevano pure quelle a 6, quando si adesso a 4 ruote. Poi c'è il 3, invece, è avere una camera, una casa con 3 camere da letto. E poi, vabbè, c'è ancora il 2, l'1 e lo 0, che appunto sono altri numeri che poi vi daremo. Per intanto vi ricordo il 371 1200 116 per WhatsAppare qua con noi in super diretta anche stasera qua su Radio Vicenza. Per intanto andiamo avanti con la musica, ragazzi, perché qua si spacca. I've been thinking about you, baby.

come al solito a quest'ora cominciamo ad aumentare, ce la sentiamo veramente. E il momento dell'aperitivo oramai è finito. Adesso si mangia qualcosa e poi let's go dancing, come dice questa di Broken Clone e della Coolant Gang. Let's go down, come on, come on, come on, come on. Anche qua sulla di Vicenza, ragazzi, siete mari in macchina, alzate il volume e let's go dancing, dai che andiamo a ballare, ci divertiamo. Saluto anche gli amici della combricola Arcobaleno. Tra poco arrivo, ragazzi, alle 21 quando stacco da qua ci rivediamo. Stasera abbiamo una serata, un private party di quelli tosti, di quelli giusti. E poi volevo salutare ancora un po' di gente qua che ho whatsappato qua, 371 1200 116. Sì, no, perché siamo veramente molto molto felici e contenti, insomma, di essere molto seguiti anche durante la fascia serale come questa. E magari chi sta in giro in macchina, un whatsappino ci sta. Saluto Paolo e Luisa, poi c'è appunto Veronica di Vicenza, abbiamo anche Mirko e Debora, Mirko e Debora. E abbiamo poi Mauro Ross che saluto, ciao carissimo Mauro Ross, l'uomo del giovedì. E poi volevo anche fare uno saluto speciale agli amici del Music Salam, quelli del mercoledì, insomma. Anche questo mercoledì abbiamo dato, è bello insomma trovarci assieme, così anche qua in radio, per fare un attimino così di combriccola, un po' di festicciola. Ciao amico Andrea L, ciao Dado, ciao ciao ciao. Questa è Nudisco Generation, ragazzi.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

0: te l'avevo ballato sto pezzo. I tempi stanno stringendo qua, ragazzi, eh. Anche stasera stanno, le lancette corrono velocissime, velocissime. Su Radio Vicenza con la Voice fino alle 21 di questo bel venerdì, 15° giorno del mese di maggio. E stiamo picchiando la grande. E adesso però, dopo aver picchiato, come solitamente facciamo in questa nostra terza parte del programma, arriva il nostro momento un po' più tranquillo, il nostro momento soft, il nostro soft time, che ci sta, insomma, anche perché così riposiamo un attimo i timpani per poi essere pronti per la cavalcata finale. E allora andiamo in sigla, sì, vai con sigla.
1: A Nu Disco Generation è il momento di soft time.
0: Allora vi presento il pezzo, così lo facciamo partire dall'inizio, perché il parlato parte da subito. Questa bellissima canzone è un grande successo dei Fine Young Cannibals di molti anni fa, in versione rifatta da Sand Beach. Questa è She Drives Me Crazy a soft.

0: all'ultima nota, fino all'ultima nota. She's driving me crazy. Bello, bello, bello il nostro soft time di oggi. Adesso ci lasciamo un attimo, ragazzi, perché vado un attimo di là a caricarmi finché va un po' di pubblicità. Mi prendo un caffettone di quelli giusti e poi fino alle 21 spacchiamo alla grande qua con un disco Generation questo bel venerdì su Radio Vicenza con Orazio Voice.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio,
2: Radio Vicenza.
4: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

come pompa questa, mamma mia. Sinceramente però preferivo l'originale. Quando lo mettiamo noi nelle nostre serate, ragazzi, sto pezzo spacca negra. Anche domani sera lo metteremo in quel di Chiampo con Dance Generation in tour. Vi aspettiamo lì. L'amour toujours, l'ultima parte con Orazio Voice qua su Radio Vicenza per quanto riguarda l'appuntamento del venerdì. E allora, stasera abbiamo dato un po' di numeri, manca il numero 2, il numero 1 e lo 0. E allora, e un altro numero perfetto, diciamo, per una vita bellissima, una vita normale, una vita tranquilla è il 2 e vorrebbe dire avere due bambini adorati. E poi l'uno è un altro bellissimo numero, avere la persona giusta al proprio fianco e avere appunto una sola dolce metà con la quale condividere la vita, perché la vita è bella.

beh, quanto l'aveva ballata una decina di anni fa sto pezzo, e adesso lo ritroviamo qua stasera qua su Radio Vicenza in versione diciamo così più picchiata 2025 o 2024, una cosa abbastanza recente comunque, no? Allora siamo sempre qua a ragionare sui numeri. Allora il 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manca lo 0. Allora 9 bicchieri d'acqua, 8 ore di sonno, 7 meraviglie del mondo, 6 reddito a 6 cifre che ci vuole, insomma 5 giorni di lavoro la settimana, un'auto a 4 ruote, ripiloghiamo un po', poi abbiamo una casa con 3 camere da letto, 2 bambini adorabili, la dolce metà che è quella con la quale condividiamo la vita e zero stress. E adesso arriva questa, it's time to party now.

0: preferisco lo zero, zero stress. Poi uno, avere la dolce metà, quella, la persona giusta al proprio fianco. E poi anche lo, il 6 non è male, insomma, un reddito a 6 cifre, ecco, basterebbero questi 3 numeri per essere, diciamo così, felici ed essere tranquilli, magari anche soltanto per i prossimi 50/60/70 anni, no?
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

0: reboot, si dice, più movimentata, più quasi una marcetta, una marcetta. Allora, e adesso che arriva adesso arriva il nostro consueto ultimo appuntamento, che è il VIP number one. Sì, ci sta il VIP number one. E poi avremo ancora un po' di saluti qua su il 371 1200 116, perché i WhatsApp sono arrivati veramente copiosissimi stasera, ragazzi. Grazie di essere sempre con noi anche durante il serale qua della nostra programmazione.
1: No Disco Generation, VIP number one.
0: Eccolo qua, uno dei pezzi che stanno spaccando la grande, un grande successo di Mr. Lionel Richie. Yeah.

0: number one.
1: La notte lunga è lunghissima, ragazzi, siamo soltanto verso le 21, non manca molto, anzi manca pochissimo, siamo alla fine, devo scappare. Amici del Combrico Arcobaleno, sto arrivando. Perché poi sapete com'è, insomma, quando c'è un impegno, insomma, un impegno di private party stasera. E invece domani sera abbiamo Dance Generation in quel di Chiampo, quartiere La Pieve. Ma che dico, quartiere La Filanda, ecco, no, perché il Chiampo è pieno di quartieri, quartiere La Filanda, con i nostri amici Mirko Manero, i Vintage People, e poi Balda Santolini, Nico Pellizzari, ovviamente sottoscritto Lazio Voice, e tutti noi di Radio Vicenza, e saluto anche i We Are The Best, che saranno sicuramente presenti anche domani sera con la loro animazione, con i parrucconi, con la loro, abbiamo anche i gadget anche domani sera. Allora io adesso scappo perché All Night Long, la notte è lunga, come dice il pezzo che abbiamo appena avuto modo di ascoltare qua di Maurizio Basilotta dei non sono gli Earth, Wind & Fire, ecco, comincio a dare i numeri, mi si sta attorcigliando la lingua, devo andare a bere. Allora, questo era appunto Leonard Richie, All Night Long. Signori, su Radio Vicenza è tutto, grazie ancora una volta per essere stati cortesi ascolto qua sui 100 e 300, saluto anche gli amici che ci hanno ascoltato in DAB in tutta la provincia, in tutta la regione Veneto e anche il Friuli, il Trentino, Alto Adige, e prossimamente speriamo di farci sentire un po' dappertutto, anche perché comunque con il web si arriva dappertutto. Noi ci risentiamo venerdì prossimo e sempre con Orazio Voice, sempre su Radio Vicenza, sempre con New Disco Generation. Mi raccomando, fate i bravi, buon weekend, ciao.
2: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice, appuntamento a venerdì prossimo.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Che radio ascolti?
5: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
6: Sì! Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Sì! Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Do Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 7 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, devo segnalare per la presenza di un veicolo in fiamme, code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Parliamo di lavori e dell'A57 tangenziale di Mestre. Domani dalle 7 fino alle 16, domani sabato 16 maggio, verranno poste in essere le seguenti limitazioni sulla A57 tangenziale di Mestre. Avverrà la chiusura della rampa di collegamento tra il raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto e la carreggiata est direzione Trieste della A57. Verrà chiusa la rampa di collegamento per il traffico proveniente dalla A27, provenienza Belluno, sulla A57 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Prestare attenzione al maltempo che sta interessando gran parte della regione, con precipitazioni sparse. Raccomandiamo la massima prudenza alla guida e ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km l'ora. Lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, con carreggiate ridotte nelle due direzioni. Inevitabili i rallentamenti e le code in caso di traffico intenso. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio VIP Vicenza Parchi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a quest'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina. Sabato 16 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dell'A57 tangenziale di Mestre. Nella giornata di sabato 16 maggio, tra le 7 e le 16, verranno poste in essere le seguenti limitazioni. Verranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto e la carreggiata est direzione Trieste della A57. Avverrà anche la chiusura delle rampe di collegamento per chi proviene dalla A27 provenienza Belluno sulla A57 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a quest'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina. Sabato 16 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dell'A57 tangenziale di Mestre. Nella giornata di sabato 16 maggio, tra le 7 e le 16, verranno poste in essere le seguenti limitazioni. Verranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto e la carreggiata est direzione Trieste della A57. Avverrà anche la chiusura delle rampe di collegamento per chi proviene dalla A27 provenienza Belluno sulla A57 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Play the hits.
4: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.
5: Radio VIP Party.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a quest'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina. Sabato 16 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dell'A57 tangenziale di Mestre. Nella giornata di sabato 16 maggio, tra le 7 e le 16 verranno poste in essere le seguenti limitazioni. Verranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto e la carreggiata est direzione Trieste della A57. Avverrà anche la chiusura delle rampe di collegamento per chi proviene dalla A27 provenienza Belluno sulla A57 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: All the hits.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza.
2: Weekend.
4: Just a